Bianco, darling Bianco, ited mo't wen mo. Taag ka sartat Mexico, di mo panunutin, di magastota. Sa di Mexico, Pampanga,